Un no branco de fenui, ciunca descobel plantage, camamilio dal finelo, cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliado pladentado, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e Mario, l'anulento berunico, politnu, e Mario che flairosbu.